0: Allô?
1: Allô, allô?
0: Oui, non dire un po' non vi seguite.
1: Non dire un po' quelli che c'è nello stato, capisco? Non
0: è già. La Renze?
1: La Renze, credi.
0: Vuoi un visto come zungo e Renze Chirondi?
1: E dopo è andato, è la chiesa, va la chiesa invece.
0: Va la chiesa, va lì Girisha, Augusta?
1: Va lì Girisha.
0: Ma tu che qua vuoi che c'è Chirondi? Una cosa c'è.
1: Sawa, sawa. Una cosa ma quando c'è anche lo d'amo.
0: Sawa, sawa.
2: Eregani wewe wanwa yumutima. Kana kiwachu na wena woningawo. Niwe nikumbe.
0: Ngo kubera iki? Batekeza ko kivuga nyene kugira ngo nabone bakimenye ko twebwe twamenye igifaransa cyabo hewe turamenye icongereza. Ngo look at me please ivyo nibiki? Ibyo bitegeze icongereza ngaho turaja ngaho turabo si icongereza hewe. Hewe turaja ngaho turaciga sinza ama formation yibiki? Baratwigisha ibintu byinshi. Umve ibiki ubu rero ni ubu rero ofete bila basubiye ko rero uno munsi nabone barakimenya bakikukimenya gikukivuga
2: erega ni wewe wanwayo mutima
0: umbise ega ni wewe wanwayo mutima